Pure braccia tu mamma, non facciamo piccoli, dilla tutta la verità, che mamma ti può capire.

0: chi desidereva sa.
1: Quando
0: scorda della pizzeria.
1: Quando
0: Casio dice al papà.
1: Quando
0: chissà come va a fare.